0: Hello, Ekaro. Hello, Ekaro, it's Wole.
1: Ekaro, sir.
0: Ashew.
1: Hello, sir. Ejo, ile lanta lo so lati pe.
0: Okay.
1: Ko si ko ta le ma bebe si fun ijoba wa, eto abo yi o se pataki, o se koko. Ejo, awon olopa ibile ti won fe da sile je kon tete kon gbe igbese. Kon bere ise, ejo e tori Olorun e je baba so fa wa ijoba wa o. Ashew.
0: 0816251 9991. Hello, Ekaro.